Fanno, fanno, rifanno, fanno, te cosa si ne good, io farei l'impegno.

0: Delaware no sula. Oh, yes, I can have a nanti lega. Help! Oh, sweet. Oh, sweet. Hey!
1: Shifa Christmas ifihlile dinku dihomo li dikuru di aparetswe ke mathata di yoshwa di gemere di biri di opinyela batho sibaka asibuchata bobutelle if lija cheleta e lisaja liyababanyane ya ogotlela ko skolo jara empa
2: SAFM 104.4 FM in Durban.